con... E poi si cosa te la butta mia. E poi si cosa te la butta mia. Giocavamo tanto. Quando le sento lo chiamo un po' te.